0: Vole vale la lua. Vole vale la lua, khaye ja roti basi.
1: Yehi kha ke to jawan hoga beta.
0: Vole vale la